0: Il Signore sia con voi.
1: Le Seigneur soit avec vous et avec votre
0: esprit. Sia benedetto nome del Signore.
1: Que le nom du Seigneur soit béni.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre.
0: Vi benedica Dio onnipotente.
1: Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
0: Testimoniate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
1: Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu.
2: Cari fratelli e sorelle, chers frères et sœurs, giunti al termine di questa bella celebrazione, desidero esprimere un sincero e profondo ringraziamento a tutte le persone che, de différentes manières, ont contribué à rendre possible ce moment si significatif. Merci à tous pour votre engagement et votre présence. Anzitutto, il nostro pensiero va a coloro che hanno posto le basi della missione cattolica italiana e l'hanno portata avanti con impegno e dedizione nel corso degli anni. Molti di loro oggi non sono più tra noi, ma la loro eredità continua a vivere e a guidarci. Un sentito grazie al vescovo Charles Moreau e ai suoi predecessori che ci hanno sostenuto e accompagnato con la loro vicinanza e il loro incoraggiamento. Nous remercions chaleureusement la vicesindic Madame Isabelle Seub et Monsieur Simon Murit, conseiller communal, ainsi que Monsieur Philippe Bécard, adjoint de la représentante de l'évêque, pour leur présence et leur soutien. Un pensiero riconoscente va ai sacerdoti che hanno servito la missione cattolica italiana, in particolare ai padri scalabriniani che hanno contribuito alla fondazione della missione, così come alle congregazioni delle suore che con dedizione hanno portato avanti la catechesi. Un grande grazie va a tutti i volontari e collaboratori, alle segretarie e in modo speciale a Francesca per il loro impegno e prezioso lavoro, spesso silenzioso ma fondamentale. Ringraziamo inoltre tutte le persone che hanno contribuito alla preparazione di questa festa, rendendo possibile questo momento di gioia e condivisione. Un sincère remerciement au cœur de la paroisse de Sainte-Thérèse, à son directeur Grégory Roth, à l'organisme Monsieur Savoie, au sacristain, au servant de messe et à Ruben pour avoir animé cette célébration avec soin et beauté. Un grazie particolare anche all'équipe qui a trasmesso la messa alla radio, permettendo a tante persone di unirsi a noi anche a distanza. Enfin, merci de tout cœur à vous tous, participants à cette messe, et aux prêtres présents pour votre présence et votre prière. Grazie di cuore a Padre Christian per il suo impegno. Tutto questo senza di lui non sarebbe stato possibile. Che questo momento possa rimanere nei nostri cuori come segno di unità, di fede e di speranza. Grazie a tutti, merci à tous, et bonne fête des mères à toutes.

per me disgrazia. Son tre ore che aspetto e la mia serva può darmi il cioccolato non fa grazia. Ed io uscirò fretta. Oh, flemma benedetta. Orsi che vedo

0: purissima, sentiam che fu.
1: Cotesta impertinente,
2: di tutto,
1: e venne a me,
2: di tutto detto,
1: e con modi sempre propri,
2: detto, detto, chi sei tu maledetto,
1: e non me la pagherai.
0: Io costui ti inviai,
1: e da che far,
0: da che far, non ti ho chiesto il cioccolato io,
1: ben, e per questo,
0: e ma riuscir l'anno aspettando che mi si porti.
1: E quando voi prenderlo dovete?
0: Adesso, quando?